Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 12 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogne. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 12 ottobre. Trump annuncia la tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky afferma di non esserne a conoscenza. Gli Houthi rivendicano gli attacchi contro aeroporti e impianti petroliferi sauditi. Turchia, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita condannano gli attacchi degli Houthi. Un attacco di droni israeliani uccide tre palestinesi nel sud di Gaza e Corea del Nord lancia diversi missili balistici verso il Mar del Giappone. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la cessazione immediata degli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina alle rispettive infrastrutture energetiche. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'annuncio era una novità per lui. Trump ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social che entrambe le parti hanno concordato il cessate il fuoco nel settore energetico, senza fornire ulteriori dettagli. Zelensky ha dichiarato ad Axios che l'Ucraina è disposta a smettere di colpire le raffinerie di petrolio russo se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. L'Arabia Saudita ha affermato che l'aeroporto internazionale Rafah di Daman è stato attaccato mentre le milizie Houthi yemenite rivendicano attacchi contro due aeroporti e importanti infrastrutture petrolifere nel regno. L'autorità generale per l'aviazione civile dichiara di star valutando

0: valutando i danni e conducendo ispezioni di sicurezza, ma non ha fornito dettagli su eventuali vittime o sulla entità dei danni. Secondo la coalizione a guida saudita, la difesa aerea saudita ha anche intercettato e distrutto un drone nella provincia orientale.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: Turchia, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita hanno condannato congiuntamente gli attacchi degli Houthi contro il regno, incluso il micidiale attacco all'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh, in una dichiarazione congiunta rilasciata sotto l'egida del gruppo Re 4. I quattro paesi hanno affermato che gli attacchi hanno causato morti e feriti tra i civili e danneggiato infrastrutture civili, descrivendo gli attacchi come una violazione della sovranità dell'Arabia Saudita e del diritto internazionale. Hanno avvertito di una pericolosa escalation che minaccia la stabilità regionale. Secondo fonti mediche, un attacco di droni israeliani ha ucciso tre palestinesi e ne ha ferito diversi altri vicino all'ospedale Nasser, nel sud di Gaza. L'attacco ha colpito una tenda a Khan Yunis che i palestinesi sfollati utilizzavano come punto di carica comune per cellulari, secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari. L'attacco rappresenta un'ulteriore violenza del fragile cessate il fuoco nell'enclave palestinese. In un altro episodio, i medici dell'ospedale Al-Shifa hanno comunicato la morte del piccolo Jihad Iyad di 6 anni a causa delle ferite riportate in seguito all'apertura del fuoco da parte di soldati israeliani all'interno del campo profughi di Jalabiya sabato scorso. La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dalle forze armate sudcoreane, aumentando la tensione nella regione. Lo Stato Maggiore congiunto ha dichiarato di aver rilevato i lanci nella zona di Pyongyang intorno alle 9:20 ora locale con i missili che hanno percorso oltre 900 chilometri. Seoul ha affermato di aver intensificato la sorveglianza e di condividere informazioni con Stati Uniti e Giappone, mantenendo al contempo un elevato livello di prontezza operativa. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Buongiorno cari ascoltatori, in questa seconda puntata di Rotte da Sogno siamo in Giordania. È una mattina presto e mi trovo nella parte meridionale di Amman, davanti a un edificio che resiste al tempo, incastonato tra le moderne costruzioni della città. Questa è la stazione principale della ferrovia dal Hejaz di Amman, che continua a resistere nel cuore del deserto da oltre 120 anni. Inaugurata nel 1903, questa stazione era una delle tappe più importanti del grandioso progetto del sultano Abdulhamid II. La ferrovia dal Hejaz, conosciuta anche come ferrovia Hamidiya dal Hejaz, fu costruita tra il 1900 e il 1908 sull'ordine del sultano Abdulhamid II, collegando Damasco e Medina con un tratto di ben 1322 km. Considerata una delle più grandi imprese ingegneristiche dell'epoca, questa ferrovia non è solo una semplice infrastruttura, ma può essere interpretata

come un'intera civiltà scolpita nel deserto. Con successive espansioni, la ferrovia dal Hejaz raggiunse i 1900 chilometri, creando una sorta di corridoio di civiltà nel cuore del deserto. Furono costruiti 2666 ponti e acquedotti in pietra, 7 ponti in ferro, 9 tunnel scavati nella roccia, 96 stazioni che portarono le antiche vie carovaniere in una nuova era. Ogni elemento di questa linea rappresenta una straordinaria firma dell'ingegneria ottomana lasciata nel deserto. La lungimiranza del sultano non si fermò ai binari. Lungo la linea furono eretti pali telegrafici che collegavano le vaste distese deserte con Istanbul, mentre le stazioni di guardia costruite per proteggere il progetto dagli attacchi dei beduini garantirono la sicurezza della linea. 7 bacini idrici e 37 serbatoi d'acqua furono costruiti per sfidare la sete del deserto, mentre 2 ospedali e 3 officine assicurarono il funzionamento continuo di questa imponente struttura, rendendola una sorta di organismo vivente nel deserto. La linea dal Hejaz era destinata a facilitare il pellegrinaggio, che all'epoca rappresentava un viaggio lungo e difficile. Il viaggio pericoloso verso Medina dalla Siria, che durava circa 40 giorni, e verso la Mecca, che ne richiedevano 50, sarebbe stato ridotto, grazie alla ferrovia, a soli 4 o 5 giorni. Questo avrebbe anche ridotto notevolmente i costi del pellegrinaggio, aumentando così il numero dei pellegrini nel tempo. Tuttavia, questo colossale progetto non raggiunse pienamente l'obiettivo di arrivare fino alla Mecca e Medina rimase la stazione terminale della linea. Quando la ferrovia dal Hejaz inizia a servire come simbolo della spinta di modernizzazione ottomana, si svolgevano corse regolari tra Haifa e Damasco ogni giorno, mentre tra Damasco e Medina venivano effettuati 3 collegamenti settimanali per passeggeri e merci. All'occorrenza venivano organizzati treni supplementari per trasportare materiali da costruzione, logistica militare e pellegrini. Oggi l'edificio principale della stazione ferroviaria di Amman, costruito nel 1903 dalle mani di maestri artigiani provenienti dall'Anatolia, accoglie i visitatori con un'eleganza che ricorda la stazione di Sirkeci a Istanbul. Sull'arco del portale d'ingresso è ancora leggibile un'iscrizione in ottomano e in arabo, che funge da carta d'identità dell'edificio. La tura del sultano Abdülhamid II e la data di costruzione, incise nella pietra, sussurrano storie secolari. La caratteristica più affascinante della stazione sono le torri d'osservazione poste ai 4 angoli. Queste torri ottagonali non servivano solo per la sicurezza, ma fungevano anche da sistema di ventilazione naturale dell'edificio. Le piccole finestre situate in cima alle torri erano progettate per catturare il vento dal deserto, creando una piacevole corrente d'aria fresca all'inverno, persino durante le torride giornate estive. Nella sala principale, camminando sotto i soffitti alti, immagino i pellegrini, i mercanti e i viaggiatori che un tempo riempivano la stazione con i loro passi frettolosi. Ora, invece, tutto l'aspetto silenzioso di un museo. Le piastrelle di motivi geometrici e i dettagli in gesso che decorano le pareti sono opere realizzate dai maestri artigiani di Istanbul. Dietro il banco della biglietteria, gli orari dei treni e i regolamenti in lingua ottomana, ancora appesi, sembrano segnare un momento in cui il tempo si è fermato. Proseguendo verso l'ala orientale, mi trovo di fronte alla sezione che un tempo ospitava il telegrafo, un importante centro di comunicazione lungo la rete che collegava Istanbul a Medina. Alle pareti sono appesi diagrammi dell'alfabeto Morse e apparecchi telegrafici in rame, testimoni del livello tecnologico di quell'epoca. Nel cortile della stazione, la Torre dell'Acqua rappresenta un capolavoro di ingegneria adattata al contesto desertico.

Il sistema di cisterne sottostante raccoglieva l'acqua piovana per conservarla e utilizzarla durante l'estate. Sul lato occidentale, l'edificio del caravanserraglio, con le sue stanze dei soffitti alti e la fontana nel cortile, offriva ai pellegrini una sosta confortevole lungo il viaggio. Ogni angolo dell'edificio testimonia la maestria ottomana nell'architettura ferroviaria e l'attenzione all'efficienza funzionale. Uscendo sulla piattaforma, mi trovo sotto la raffinata pensilina sostenuta da colonne metalliche realizzate appositamente nelle officine del Palazzo Yıldız a Istanbul. I binari arrugginiti si perdono all'orizzonte. Un tempo i treni che partivano da qui trasportavano i pellegrini verso le terre sacre. Questa struttura non è solo una stazione ferroviaria, ma una storia scolpita nella pietra e nel ferro. La stazione principale della ferrovia del Haggis ad Amman è una delle eredità più preziose lasciate dagli ottomani in questa regione e continua a sfidare il tempo nel cuore della Giordania moderna. Durante il mio viaggio verso Amman, visito le piccole stazioni lungo la linea ferroviaria. Alla stazione di Katrana, il serbatoio d'acqua e l'edificio del telegrafo, costruiti in pietra scolpita, rappresentano autentici capolavori di ingegneria dell'epoca. Alla stazione di Bant El Gül, le strutture ferroviarie e gli alloggi per i lavoratori, abilmente incastonati tra le montagne, rivelano il successo della pianificazione ottomana. Presso la stazione di El Hassa, i ponti e i viadotti in pietra adiacenti sono testimonianze delle tecniche avanzate di costruzione del tempo. Avvicinandomi a Petra, comprendo meglio le difficoltà affrontate dagli ingegneri turchi durante la costruzione della ferrovia. Sotto la consulenza tecnica dei tedeschi, i piani tracciati dagli ingegneri ottomani formati alla Mühendisane Berri Humayun hanno tenuto conto di ogni roccia e ogni valle. I passaggi miracolosi menzionati nei diari dall'ingegnere Hayri Bey, allievo dall'architetto Kemalettin, si ergono ora davanti a me in tutto il loro splendore. Gallerie scavate nelle montagne, viadotti che in alcuni punti raggiungono i 60 metri e ponti in pietra scolpita riflettono il livello ingegneristico dell'epoca. Le tecniche speciali sviluppate per posare i binari su terreni rocciosi suscitano ancora oggi meraviglia. Le stazioni di manutenzione costruite ogni 20 km lungo la linea con pietre locali sembrano piccole fortezze. Ognuna di esse era dotata di serbatoio d'acqua, officine di riparazione e alloggi per il personale. Gli ingressi dei tunnel scolpiti nelle rocce rosse di Petra mostrano come gli ingegneri ottomani abbiano lavorato in armonia con la natura. Il tratto più impegnativo della ferrovia tra Petra e Man non è solo un trionfo tecnico, ma si presenta come una vera e propria opera d'arte. Ogni passo nel deserto giordano ricorda le profonde tracce lasciate dagli ottomani su queste terre. Il complesso costruito a Kash el-Azraq incarna tutte le caratteristiche della classica architettura militare ottomana. Le torri angolari delle mura esterne, l'armeria e la stalla dal cortile interno e la moschea e il bagno costruiti per la guarnigione. Le locande lungo le vie carovaniere sono testimoni viventi della vivacità commerciale dell'epoca. In particolare, gli archi in pietra e la fontana nel cortile della stazione di Khan es-Zabib rappresentano alcuni dei migliori esempi dell'architettura ottomana delle locande. Alcuni degli acquedotti sono ancora in uso. Il sistema idrico della regione di Gadara dimostra il successo dell'ingegneria idraulica ottomana. I fortini ottomani ai piedi del Ravi Rum, posizionati strategicamente, fungevano sia da torri di avvistamento sia da piccole guarnigioni. Alcuni di questi fortini ospitano piccole moschee e fontane, a dimostrazione dell'importanza data dagli ottomani non solo all'infrastruttura militare, ma anche

a quella sociale. Raggiungo infine la mia ultima tappa a Aqaba. Questa fortezza ottomana che si affaccia sul blu del Mar Rosso è un'opera maestosa che un tempo proteggeva i pellegrini durante il passaggio

a Mecca e Medina, collegando le città sacre dal mondo islamico e facilitando il pellegrinaggio. Estendendosi da Damasco a Medina, la linea non solo migliora i trasporti, ma generò anche una significativa rinascita economica e culturale nella regione. Tuttavia, la sezione della ferrovia che avrebbe dovuto raggiungere Mecca non fu mai completata a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nel 1916, la ribellione di Sharif Hussein, orchestrata in segreto con l'aiuto degli inglesi, segnò una svolta nel destino di questa infrastruttura. I continui attacchi dei gruppi beduini, incitati dagli ufficiali britannici, resero il funzionamento della linea sempre più difficile. Quando i venti spietati della Grande Guerra travolsero il progetto grandioso del sultano, la ferrovia iniziò a sgretolarsi tra le sabbie del deserto. Gli uomini di Sharif Hussein, sotto la guida di Lawrence d'Arabia, non si limitarono a distruggere i binari con le dinamite. Tagliarono i legami di una civiltà che si estendeva nel deserto. Ogni esplosione, ogni binario rimosso, ogni ponte abbattuto rappresentava la perdita del sudore e del lavoro di centinaia di artigiani, ingegneri e operai, il cui impegno si distorse tra le dune del deserto. La linea ininterrotta che un tempo collegava Damasco a Medina oggi appare spazzata non solo nella realtà, ma anche sulle mappe. Ogni tratto interrotto è come un malinconico ricordo dell'unità che un tempo esisteva su queste terre. Nel 1920, quando le dure condizioni del Trattato di Sarre furono imposte, l'impero ottomano dovette lasciare non solo un impero, ma anche questa straordinaria opera incisa nel deserto. Oggi, forse la ferrovia del Haghiz ha perso la sua funzione, con binari arrugginiti e stazioni in rovina. Eppure, la storia di questo grandioso progetto è rimasta nascosta tra le sabbie del deserto come un tesoro. Ogni muro crollato, ogni binario corroso ci racconta non solo la vicenda di una ferrovia, ma anche quella di una civiltà. Il sogno straordinario che un tempo univa popoli e culture.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Trump annuncia la tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky afferma di non esserne a conoscenza. Gli Houthi rivendicano gli attacchi contro aeroporti e impianti petroliferi sauditi. Turchia, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita condannano gli attacchi degli Houthi. Un attacco di droni israeliani uccide tre palestinesi nel sud di Gaza e Corea.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliana.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 12 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogne. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

0: cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 12 ottobre. Trump annuncia la tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky afferma di non esserne a conoscenza. Gli Houthi rivendicano gli attacchi contro aeroporti e impianti petroliferi sauditi. Turchia, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita condannano gli attacchi degli Houthi. Un attacco di droni israeliani uccide tre palestinesi nel sud di Gaza e Corea del Nord lancia diversi missili missilistici verso il Mar del Giappone. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la cessazione immediata degli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina alle rispettive infrastrutture energetiche. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'annuncio era una novità per lui. Trump ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social che entrambe le parti hanno concordato il cessate il fuoco nel settore energetico, senza fornire ulteriori dettagli. Zelensky ha dichiarato ad Axios che l'Ucraina è disposta a smettere di colpire le raffinerie di petrolio russo se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. L'Arabia Saudita ha affermato che l'aeroporto internazionale Rafah di Daman è stato attaccato mentre le milizie Houthi yemenite rivendicano attacchi contro due aeroporti e importanti infrastrutture petrolifere nel regno. L'autorità generale per l'aviazione civile dichiara di star valutando i danni e conducendo ispezioni di sicurezza, ma non ha fornito dettagli su eventuali vittime o sulla entità dei danni. Secondo la coalizione a guida saudita, la difesa aerea saudita ha anche intercettato e distrutto un drone nella provincia orientale.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Turchia e Egitto.

Egitto, Pakistan e Arabia Saudita hanno condannato congiuntamente gli attacchi degli Houthi contro il regno, incluso il micidiale attacco all'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh, in una dichiarazione congiunta rilasciata sotto l'egida del gruppo Re 4. I quattro paesi hanno affermato che gli attacchi hanno causato morti e feriti tra i civili e danneggiato infrastrutture civili, descrivendo gli attacchi come una violazione della sovranità dell'Arabia Saudita e del diritto internazionale. Hanno avvertito di una pericolosa escalation che minaccia la stabilità regionale. Secondo fonti mediche, un attacco di droni israeliani ha ucciso tre palestinesi e ne ha ferito diversi altri vicino all'ospedale Nasser, nel sud di Gaza. L'attacco ha colpito una tenda a Khan Yunis che i palestinesi sfollati utilizzavano come punto di carica comune per cellulari, secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari. L'attacco rappresenta un'ulteriore violenza del fragile cessate il fuoco nell'enclave palestinese. In un altro episodio, i medici dell'ospedale Al-Shifa hanno comunicato la morte del piccolo Jihad Iyad di 6 anni a causa delle ferite riportate in seguito all'apertura del fuoco da parte di soldati israeliani all'interno del campo profughi di Jalabiya sabato scorso. La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dalle forze armate sudcoreane, aumentando la tensione nella regione. Lo Stato Maggiore congiunto ha dichiarato di aver rilevato i lanci nella zona di Pyongyang intorno alle 9:20 ora locale, con i missili che hanno percorso oltre 900 chilometri. Seoul ha affermato di aver intensificato la sorveglianza e di condividere informazioni con Stati Uniti e Giappone, mantenendo al contempo un elevato livello di prontezza operativa. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Buongiorno cari ascoltatori, in questa seconda puntata di Rotte da Sogno siamo in Giordania. È una mattina presto e mi trovo nella parte meridionale di Amman, davanti a un edificio che resiste al tempo, incastonato tra le moderne costruzioni della città. Questa è la stazione principale della ferrovia dal Hejaz di Amman, che continua a resistere nel cuore del deserto da oltre 120 anni. Inaugurata nel 1903, questa stazione era una delle tappe più importanti del grandioso progetto del sultano Abdulhamid II. La ferrovia dal Hejaz, conosciuta anche come ferrovia Hamidiya dal Hejaz, fu costruita tra il 1900 e il 1908 sull'ordine del sultano Abdulhamid II, collegando Damasco e Medina con un tratto di ben 1322 km. Considerata una delle più grandi imprese ingegneristiche dell'epoca, questa ferrovia non è solo una semplice infrastruttura, ma può essere interpretata come un'intera civiltà scolpita nel deserto. Con successive espansioni, la ferrovia dal Hejaz raggiunse i 1900 km, creando una sorta di corridoio di civiltà nel cuore del deserto. Furono costruiti 2666 ponti e acquedotti in pietra, 7 ponti in ferro, 9 tunnel scavati nella roccia, 96 stazioni che portarono le antiche vie carovaniere in una nuova era. Ogni elemento di questa linea rappresenta una straordinaria firma dell'ingegneria ottomana lasciata nel deserto. La lungimiranza del sultano non si ferma ai binari. Lungo la linea furono eretti pali telegrafici che collegavano la vasta distesa deserta con Istanbul, mentre le stazioni di guardia costruite per proteggere il progetto dagli attacchi dei beduini garantirono la sicurezza della linea. 7 bacini idrici e 37 serbatoi d'acqua furono costruiti per sfidare la sete del deserto, mentre 2 ospedali e 3 officine assicurarono il funzionamento continuo di questa imponente struttura, rendendola una sorta di organismo vivente nel deserto. La linea dal Hejaz era destinata a facilitare il pellegrinaggio, che all'epoca rappresentava un viaggio lungo e difficile. Il viaggio pericoloso verso Medina dalla Siria, che durava circa 40 giorni, e verso la Mecca, che ne richiedevano 50, sarebbe stato ridotto, grazie alla ferrovia, a soli 4 o 5 giorni. Questo avrebbe anche ridotto notevolmente i costi del pellegrinaggio, aumentando così il numero di pellegrini nel tempo. Tuttavia, questo colossale progetto non raggiunse pienamente l'obiettivo di arrivare fino alla Mecca e Medina rimase la stazione terminale della linea. Quando la ferrovia dal Hejaz inizia a servire come simbolo della spinta di modernizzazione ottomana, si svolgevano corse regolari tra Haifa e Damasco ogni giorno, mentre tra Damasco e Medina venivano effettuati 3 collegamenti settimanali per passeggeri e merci. All'occorrenza venivano organizzati treni supplementari per trasportare materiali da costruzione, logistica militare e pellegrini. Oggi l'edificio principale della stazione ferroviaria di Amman, costruito nel 1903 dalle mani di maestri artigiani provenienti dall'Anatolia, accoglie i visitatori con un'eleganza che ricorda la stazione di Sirkeci a Istanbul. Sull'arco del portale d'ingresso è ancora leggibile un'iscrizione in ottomano e in arabo, che funge da carta d'identità dell'edificio. La tura del sultano Abdulhamid II e la data di costruzione, incisa nella pietra, sussurrano storie secolari. La caratteristica più affascinante della stazione sono le torri d'osservazione poste ai 4 angoli. Queste torri ottagonali non servivano solo per la sicurezza, ma fungevano anche da sistema di ventilazione naturale dell'edificio. Le piccole finestre situate in cima alle torri erano progettate per catturare il vento del deserto, creando una piacevole corrente d'aria fresca all'inverno, persino durante le torride giornate estive.
Dalla sala principale, camminando sotto i soffitti alti, immagino i pellegrini, i mercanti, i viaggiatori che un tempo riempivano la stazione con i loro passi frettolosi. Ora, invece, tutta l'aspetto silenzioso di un museo. Le piastrelle di motivi geometrici e i dettagli in gesso che decorano le pareti sono opere realizzate dai maestri artigiani di Istanbul. Dietro il banco della biglietteria, gli orari dei treni e i regolamenti in lingua ottomana, ancora appesi, sembrano segnare un momento in cui il tempo si è fermato. Proseguendo verso l'ala orientale, mi trovo di fronte alla sezione che un tempo ospitava il telegrafo, un importante centro di comunicazione lungo la rete che collegava Istanbul a Medina. Alle pareti sono appesi diagrammi dell'alfabeto Morse e apparecchi telegrafici in rame, testimoni del livello tecnologico di quell'epoca. Nel cortile della stazione, la Torre dell'Acqua rappresenta un capolavoro di ingegneria adattata al contesto desertico. Il sistema di cisterne sottostante raccoglieva l'acqua piovana per conservarla e utilizzarla durante l'estate. Sul lato occidentale, l'edificio del caravanserraglio, con le sue stanze dei soffitti alti e la fontana nel cortile, offriva ai pellegrini una sosta confortevole lungo il viaggio. Ogni angolo dell'edificio testimonia la maestria ottomana nell'architettura ferroviaria e l'attenzione all'efficienza funzionale. Uscendo sulla piattaforma, mi trovo sotto la raffinata pensilina sostenuta da colonne metalliche

realizzate appositamente nelle officine del Palazzo Yıldız a Istanbul. I binari arrugginiti si perdono all'orizzonte. Un tempo i treni che partivano da qui trasportavano i pellegrini verso le terre sacre. Questa struttura non è solo una stazione ferroviaria, ma una storia scolpita nella pietra e nel ferro. La stazione principale della ferrovia del Hagies ad Amman è una delle eredità più preziose lasciate dagli ottomani in questa regione e continua a sfidare il tempo nel cuore della Giordania moderna. Durante il mio viaggio verso Amman visito le piccole stazioni lungo la linea ferroviaria. Alla stazione di Katrana, il serbatoio d'acqua e l'edificio del telegrafo, costruiti in pietra scolpita, rappresentano autentici capolavori di ingegneria dell'epoca. Alla stazione di Bant El Gül, le strutture ferroviarie e gli alloggi per i lavoratori, abilmente incastonati tra le montagne, rivelano il successo della pianificazione ottomana. Presso la stazione di El Hassa, i ponti e i viadotti in pietra adiacenti sono testimonianze delle tecniche avanzate di costruzione del tempo. Avvicinandomi a Petra, comprendo meglio le difficoltà affrontate dagli ingegneri turchi durante la costruzione della ferrovia. Sotto la consulenza tecnica dei tedeschi, i piani tracciati dagli ingegneri ottomani formati alla Mühendisane Berri Humayun hanno tenuto conto di ogni roccia e ogni valle. I passaggi miracolosi menzionati nei diari dall'ingegnere Hayri Bey, allievo dall'architetto Kemalettin, si ergono ora davanti a me in tutto il loro splendore. Gallerie scavate nelle montagne, viadotti che in alcuni punti raggiungono i 60 metri e ponti in pietra scolpita riflettono il livello ingegneristico dell'epoca. Le tecniche speciali sviluppate per posare i binari su terreni rocciosi suscitano ancora oggi meraviglia. Le stazioni di manutenzione costruite ogni 20 km lungo la linea con pietre locali sembrano piccole fortezze. Ognuna di esse era dotata di serbatoio d'acqua, officine di riparazione e alloggi per il personale. Gli ingressi dei tunnel scolpiti nelle rocce rosse di Petra mostrano come gli ingegneri ottomani abbiano lavorato in armonia con la natura. Il tratto più impegnativo della ferrovia tra Petra e Man non è solo un trionfo tecnico, ma si presenta come una vera e propria opera d'arte. Ogni passo nel deserto giordano ricorda le profonde tracce lasciate dagli ottomani su queste terre. Il complesso costruito a Kash el-Azraq incarna tutte le caratteristiche della classica architettura militare ottomana. Le torri angolari delle mura esterne, l'armeria e la stalla dal cortile interno e la moschea e il bagno costruiti per la guarnigione. Le locande lungo le vie carovaniere sono testimoni viventi della vivacità commerciale dell'epoca. In particolare, gli archi in pietra e la fontana nel cortile della stazione di Khan es-Zabib rappresentano alcuni dei migliori esempi dell'architettura ottomana delle locande. Alcuni degli acquedotti sono ancora in uso. Il sistema idrico della regione di Gadara dimostra il successo dell'ingegneria idraulica ottomana. I fortini ottomani ai piedi del Ravi Rum, posizionati strategicamente, fungevano sia da torri di avvistamento sia da piccole guarnigioni. Alcuni di questi fortini ospitano piccole moschee e fontane, a dimostrazione dell'importanza data dagli ottomani non solo all'infrastruttura militare, ma anche a quella sociale. Raggiungo infine la mia ultima tappa a Aqaba. Questa fortezza ottomana che si affaccia sul blu del Mar Rosso è un'opera maestosa che un tempo proteggeva i pellegrini durante il passaggio marittimo. Rinnovata e ampliata durante il regno del sultano Abdülhamid II, la fortezza di Aqaba si erge come un'imponente struttura in uno dei punti strategici del Mar Rosso, offrendo una vista straordinaria. La ferrovia del Hagias, uno dei progetti più ambiziosi del sultano Abdülhamid II,

nacque dal sogno dell'impero ottomano di garantire un accesso più rapido e sicuro a Mecca e Medina, collegando le città sacre dal mondo islamico e facilitando il pellegrinaggio. Estendendosi da Damasco a Medina, la linea non solo migliora i trasporti, ma generò anche una significativa rinascita economica e culturale nella regione. Tuttavia, la sezione della ferrovia che avrebbe dovuto raggiungere Mecca non fu mai completata a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nel 1916, la ribellione di Sharif Hussein, orchestrata in segreto con l'aiuto degli inglesi, segnò una svolta nel destino di questa infrastruttura. I continui attacchi dei gruppi beduini, incitati dagli ufficiali britannici, resero il funzionamento della linea sempre più difficile. Quando i venti spietati della Grande Guerra travolsero il progetto grandioso del sultano, la ferrovia iniziò a sgretolarsi tra le sabbie del deserto. Gli uomini di Sharif Hussein, sotto la guida di Lawrence d'Arabia, non si limitarono a distruggere i binari con le dinamite. Tagliarono i legami di una civiltà che si estendeva nel deserto. Ogni esplosione, ogni binario rimosso, ogni ponte abbattuto rappresentava la perdita del sudore e del lavoro di centinaia di artigiani, ingegneri e operai, il cui impegno si distolse tra le dune del deserto. La linea ininterrotta che un tempo collegava Damasco a Medina oggi appare spazzata non solo nella realtà, ma anche sulle mappe. Ogni tratto interrotto è come un malinconico ricordo dell'unità che un tempo esisteva su queste terre. Nel 1920, quando le dure condizioni del Trattato di Sarre furono imposte, l'impero ottomano dovette lasciare non solo un impero, ma anche questa straordinaria opera incisa nel deserto. Oggi, forse la ferrovia del Haghiz ha perso la sua funzione, con binari arrugginiti e stazioni in rovina. Eppure, la storia di questo grandioso progetto è rimasta nascosta tra le sabbie del deserto come un tesoro. Ogni muro crollato, ogni binario corroso ci racconta non solo la vicenda di una ferrovia, ma anche quella di una civiltà. Il sogno straordinario che un tempo univa popoli e culture.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Trump annuncia la tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky afferma di non esserne a conoscenza. Gli Houthi rivendicano gli attacchi contro aeroporti e impianti petroliferi sauditi. Turchia, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita condannano gli attacchi degli Houthi. Un attacco di droni israeliani uccide tre palestinesi nel sud di Gaza e Corea del Nord lancia diversi missili balistici verso il mare del Giappone. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.